0: Emiliano.
1: Emiliano.
0: No, who's I'm for?
1: Semi-ti.
0: Semi-ti. Ayyentu.
1: Emiliano.
2: Semi-ti. Semi-ti. Watona yaka. Tu remi yani.
3: Tu remi yani.
2: Yebo. Yebo.